accepta bisogno non c'ho dalla salta nulla di voce loga perché non c'ho niente con scartenda accepta bisogno non c'ho dalla salta nulla.